ti caso te verifica che risolve per ci prendere ma sbatte che aspettar che sai tra di me hai mi fai facendo tutto tutto meno soffre sa perché? Io volvo a fare che ti nessa città se vai deixare ouvir a novidade pensa bem mas pensa depressa você tá